0: Rádio Imaculada, Espaço Musical.
1: Cari fratelli e sorelle, da questo luogo che racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti al Signore per l'intercessione della Madonna, salute del suo popolo, stella del mare in tempesta. Da questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo, scenda su di voi come un abbraccio consolante la benedizione di Dio. Signore, benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Chiedi di non avere paura.

0: sappiamo che tu hai cura di noi.
1: Mesmo de longe, eu te sinto aqui bem perto.